Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!

allora sono guai, e te ne accorgerai, aspetta quel che fai, attento ragazzi, che ha messo a gendarmi.

Che si sia così conciata, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

Thank you.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

darling, I love you. Though you treat me cruel,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

farne forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine, o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: siete sbagliati, ma l'amore trionfa sempre di tutto.
1: Stiamo sbagliando, perché? Ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Fatti la tua pensiera, fatti calore. Tambresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: mano, lui ti dà uno spritz in mano.
1: E bene ragazzi, andiamo a salutare i titolari di questa magnifica web radio, Radio Sole Luna. Salutiamo Micione, Shaki.
0: Alzo il drink ma si rovescia sulla tipa già depressa, il DJ urla vai tranquillo.
1: Andiamo a salutare ancora Adriana. No, Adriano, scusate. Azzurra, DJ Dani, Felice, Paola, Alice, DJ Bello.

Ebbene, iniziamo col programma di musica italiana. Vita mia. E il brano che stiamo ascoltando è la voce di Amedeo Minghi, La vita mia.

0: e ne approfitto per andare a rinnovare i saluti dei radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto per Azzurra, DJ Dani, Fenice, Paola, Alice, i nostri bot Whisky per Lotto, Samuel Melody, a DJ Bello e i titolari Shaki e Micione.
1: Respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

Ebbene, che si continua con gli occhi di tua madre. E questo brano qua lo voglio dedicare a mia madre che oggi compie gli anni.

0: Ebbene, che abbiamo ascoltato il brano Gli occhi verdi dell'amore, per continuare con la voce di Lucio Battisti in I giardini di marzo.
1: Il carretto

Ebbene ragazzi, dopo aver ascoltato la voce di Mango come Mona Lisa, si continua con la voce di Riccardo Cocciante in Se stiamo insieme.

Ebbene, bene, bene, bene, dopo il brano Mi innamorai si continua con la voce di Renato Zero in Il Carrozzone.

Ebbene ragazzi, dopo la voce di Ann Sorrenti in Tu sei l'unica donna per me, si continua con I Pooh. Ci penserò domani.

0: Me ne sto lì seduto assente con un cappello sulla fronte.
1: E andiamo a dare un ben arrivato ad Aras, che prenderà console alle ore 18. Avrei

0: Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente.
1: E andiamo ad ancora un ben arrivato a VJ Angelo. Ciao Angelo.
0: Un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva tanto.
1: Una buona domenica anche a te Angelo. Grazie della buona diretta, ma ho finito, entrerà Daras in console. Ebbene ragazzi, io vado con i saluti, vado a salutare tutti voi di Radio Sole Luna. Lascerò la console libera a Daras che entrerà in diretta. Vado a salutare Azzurra, Maurizio da Bolzano, a VJ Angelo che è appena entrato, ciao Angelo, a Snap, Moniz, Fenice, The Clover, Alice, Felix, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky, Samuel, Melody, Pirlotto. Vado a salutare ancora DJ Bello, Dionisio, Micione e Shaki.

Grazie Alice, ma oggi ho voluto fare un programma tutto in italiano, un po' di canzoni un po' vecchiotte, dai. Penso che vi è piaciuto, dai.

my friends, ciao a tutti, welcome. Ciao Micione, Shaki, Dina, Dioniso. Ciao Fabi, ciao DJ Bello.

Ciao Ciro, Felix Alice Decrau. Ciao Fenice. Ciao Moniz, dottor Ademka. Ciao Maurizio, ciao Angelo. Ciao Azurza.

Felix and Azurra, next music for Azurra oczywiście, Felix

next music for all men and the next music for a woman. La Bomba.

Ciro Becchino, Paola, Felix, Lise, Tecro, Fenice, Marica, dottor De Step, saluto Peli Roya, saluto Ratwell. Maurizio Bolzano, Azzurra, saluto tutte le persone che ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Io vi ringrazio della buona diretta e vi dico buona musica con Babi.

prima song la dedico a Shakira. Eccola, arriva Renato Zero, amico assoluto. Tutta per te, Shakira.

0: mio titolare Micione la dedica a tutti voi. Bravissimo Ago!
1: Bravissimo Micione! Mi hai fatto rimbambire!

Adesso arriva Alessandro Andrea Zeta. Tu non vali niente. In console DJ Babbi fino alle ore 20. Tu da me non viene dai soli, scusa.

0: La voce
1: che non ci creerà ancora,
0: più sensuale del web,
1: mezzo a tutte cose belle sta agitando.
0: Baby,
1: immaginiamo meglio la gestione.
0: DJ.

saluto Fabri, che lui ci sarà alle ore 20. Sarà Umberto Tozzi, tu remix.

suonano Yabba, sempre Scafra Remix, delle bellissime song. Buona musica con Babe fino alle ore 20.

mia ultima song di Angelo Neve, Natale senza te. Dopo la song partirà la sigla finale e passerò con Sol a Fabrica.

La diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari Shakira e Micione. Saluto Melody, Daz, Elka. Saluto Wolf, DJ Giuseppe CT. Saluto Fabri, che adesso prende la console. Saluto DJ Bello, Jesse, Samuel.

0: Pirlotto, Pirlotto, Whisky Ciro, Paola.
1: Questa festa diventa universo, se ti perdi ti trovi davvero.
0: Saluto Felix, Lucette, Croc, Felice, Marica.
1: Via da zero.
0: Saluto Libby, Rotwell, Maurizio Bolzano, Azzurra, Love Kings. Saluto Axel, saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno, saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Noi ci sentiamo domenica alla stessa ora, alle ore 19.

Fabri, io ti auguro buona musica, la console è tutta tua. Ciao belli, a domenica e buona settimana a tutti voi.

Ebbene, bene, bene, bene, bene. Una buona domenica a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna. L'ottima presenza sono pronti già. Vado a ringraziare a Baby per il passaggio di console.

E andiamo avanti con i saluti. Eccolo il fratello. Il fratello di chi? Di chi? Vado a salutare Axel, Lovel Kingers, Azzurra, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Perroia, Libby, Marica Fenice, Te Clover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky per Lotto, Samuel, DJ Bello, DJ Giuseppe, Baby, Michele, Elka, Daras, Jesse,

0: Niente, niente, Miciano continua a dare i numeri.
1: Ciao, sono Zorro. Vi vogliamo ringraziare in un modo particolare.
2: Io sono Dario, volevo dirvi che siete fantastici.
0: Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna in diretta con la Fabbrica La Paolo Podassila. Ma si vede, si vede. Si vede, Micione, che ti sei fissato con i numeri. Te dici il fratello di Bladuz. Ah, mi ricordo chi è.

Ebbene ragazzi, andiamo col primo brano che andiamo a dedicare alla DJ uscente, a DJ Baby. Tutto per te, Baby. La voce di Nino D'Angelo in Piccola.

andiamo a salutare ancora tutte le radio amiche, a chi ci ascolta dall'esterno. Condividiamo sempre il link xata.com/radio Sole Luna su tutti i social.

Ok. Ebbene ragazzi, dopo il brano che era per Baby, e andiamo con il prossimo brano, la voce di Pino Frances in Tu me piaci.

Andiamo a salutare ancora Aghetto. Ciao Aghetto. E una ben arrivata e anche una buona domenica a Rita. Ciao Rita. Grazie Rita della buona diretta, a voi un buon ascolto.

Non è facile, però se vai già avanti, pensiamo sempre solo a quello che faccia la gente. C'è credo che combatta per poi non muova niente, c'è credo che si cangia pure se

0: Maria,
1: Radio Sole Luna.
0: Le mani gialle bugi portano solo alla fame, l'amore non si cala e
1: di non farmi calata.
0: Casino si corcono, non lo ti stai già mucando. Senti sta voce, ascolta chi ti...

0: e Fabbrica Lapa. E si continua ancora con la voce di Gianni Fiorellino in Vules Saper.
1: Sta facendo più forte st'amore, ogni giorno fa sempre più male.
0: Ciao Step, come va? Come va? Tutto bene?
1: E il mio cuore si mette paura, non se ne rende mano sta dolore.
0: Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole e Luna.

salutiamo ancora Luque. Ciao Luque. E a quest'ora saranno tutti con i piedi sotto il tavolo, Stepper.

e andiamo a fare un rinnovo di saluti, diciamo così, un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna che abbiamo qua in chattina: Axel Azzurra, Luca, Adele di Teramo, salutiamo Maurizio da Bolzano, Snap, Libby, Marica, Fenice, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Points, Vita, DJ Bello, DJ Giuseppe, Baby, Michele, Elka, Daras, Melody, Jessie, Dina, Micione, Shaki e i nostri bot Rottweiler.

sì, dai, non lamentiamoci, abbiamo solo 3 mesi di caldo, dai. Anche il suo tempo, dai.

0: e andiamo a dedicarla tutta per Adele di Teramo. Tutta per te, Adele.
1: Le feste alle tre, ed io non chiedo nada che non sia con te. Senza te,
0: adesso le luna. Luna.
1: Mi ricordo il lungomare.
0: Xa, xa, xa, xa, xa.

0: come sei bella.
1: Grazie a te Adele di essere qua in nostra compagnia.
0: Quelle notti rapido correvo da te, non dormivo perché il mondo crollava intorno a me, e allora pensai che tu sei tutto.
1: Oltretutto sopportarmi,

0: Bene, bene, bene, bene, ragazzi, dopo aver ascoltato musica, si continua ancora con la voce di Gianni Vezzosi in Cuoricino mio, tutto per Jesse, con tanta amicizia.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti senti.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?

Ebbene ragazzi, il prossimo brano, non ho mai dedicato un brano ai titolari di questa radio, non ho mai dedicato un brano, voglio andare a dedicare questo brano qua, la voce di Fabrizio Ferri in 10 anni, 100 anni, 1000 anni, tutto per Sciacchi e Micione.

la voce di Fabrizio Ferri, 10 anni, 100 anni a Milano. E bene, bene, bene, bene, che si continua ancora con il programma di Fabbrica Lapa in Napoli Ammiscato. Non si dice così, vero Jesse? Napoli Ammiscato? Ed è la volta di Gianni Celeste in Notte, Mattina e Sera.

Ebbene ragazzi, vi ricordo che farò compagnia fino alle ore 21, poi entrerà lei, la titolare di Radio Sole Luna, DJ Shaki, che vi terrà compagnia fino alle ore 22 e poi entrerà DJ Bello.

0: fidati in esse.
1: C'ho gli occhi storti. E bene, bene, bene, bene, che si continua con Danzami nei sogni, la voce di Salvatore Sorriso e Andrea Zeta. Ma non vedo Azzurra, Azzurra, ci sei?

Va bene Rita, noi siamo qua. Ciao Ciberman. Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna in diretta con la Fabbrica Lapa, un lupo da Sila. Quello originale, eh?

Eccola Marika, ciao Marika, azzurra. E si continua ancora con la musica neomelodica, col programma di Fabbrica Lapa in Napoli, ammiscato anima e core.

Infatti questo brano qua c'è anche, diciamo, c'è anche il titolo in inglese, però io non lo saccio dire. E io dico anime e cora.

Bene, bene, bene, bene, bene, che ci lascia così la voce di Enzo Brone per passare con la voce di Lino Tozzi in Se non ci stai tu.

Bene, bene, bene, ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine della mia diretta, mancano 8 minuti circa, dai, abbiamo ancora il tempo da mettere un brano e mezzo, se no poi Shaki mi butta fuori.

0: Bevo, bevo, bevo tanto, il DJ mi guarda intanto, dice oh chi ti ha invitato, io rispondo già pagato.
1: Ebbene ragazzi, io vado a salutare e ringraziare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna che mi hanno sopportato per questa oretta. Allora, io vado a salutare Azzurra, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, a Snap, a DJ Daniele, Libi, ciao Libi, Marica, Fatti Zero, Fenice, Teclova, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, Whisky per Lotto, Samuel, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe da Catania, ancora per DJ Baby, per Hulk, Michele, ciao Michele, per Elka, Daras, Melody e la mia sorellona Jessie. Salutiamo i titolari di Radio Sole Luna, Dina e Miccione. Ricordiamo che sta entrando Shaki in diretta su Radio Sole Luna. Una buona diretta!

Buona domenica a tutti. È un po' di giorni che non ci sentiamo, vero? Voglio ringraziare a Fabri per l'ottima diretta. Bravo Fabri. E un grazie anche ad Aras, a Baby. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa, da www.radio.net, e poi abbiamo anche un altro sito che dobbiamo, anzi devo imparare a memoria, un sito che ci ha procurato il dottor DJ Step. Grazie Step. E cominciamo, non ridere baby, iniziamo i saluti per questa bella chat, a partire da Azzurra, Rottweiler, Dottor VJ Step, Daniele, Alibi, Marika, Fati Zero, Fenis, The Crow, Claudio, Alice e Felix. Amico Cyberman. Salutiamo anche i bottini, dai, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel, la Paola, Ciro il Becchino, Jessie, Andrea, Rita, DJ Bello, DJ Fabri.

0: non facciamo a caso il caldo, anche se si fa sentire. E dimenticavo, grazie a tutti per la buona diretta. Un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento con Sciacchi fino alle ore 22:05, vediamo un po', eh? E poi ci sarà DJ Bello, ci porterà lui a Nanna. E mi raccomando, DJ Bello, lo sai, eh? Poi ti farò memoria.
1: Ciao a tutti!

È dal giorno del compleanno, che non faccio più diretta. Comunque, grazie a tutti, perché quella sera del compleanno della radio abbiamo spaccato. Abbiamo sbancato tutte le radio. Grazie a voi, Un ballo di gruppo con la puntida. Vai, su, dai, step, fatti un bel balletto con la Fati.

0: We were good.
1: Cambiamo, dai, che mi ha rotto le scatole. Milly Cruz, Flowers. Questo brano è in dedica ai birilli.

Gordon on Fire, Alicia Keys, un brano che dedico più che volentieri ai birilli bianchi.

0: Allora, con chi balli, Rita?
1: Oh.
0: Con Pippo no, perché non ci sta, eh.
1: When I look into your eyes,
0: io, logico, con Micione.
1: I see a meaning to my life.
0: Dottor Step, vabbè. Fati.
1: Very last in the emptiness.
0: Taras, Elka.
1: In the cold heart of the night.
0: Jesse con Ciro Becchino.
1: Tied me over to the morning light.
0: Fabri con Bobe la mettiamo, dai.

Ma qua non ci sono più donne, eh? I need you like a river needs to run. Con Elena. Win or lose, the answer's all. Vabbè, per una volta se può fare, Jessie, dai. Tanto non è pericoloso, non è più in grado di fare nulla. Caput. Segna sempre le 6:30.

Dai, Jessy, su. C'è Ciro che sta piangendo in privato. Adesso lì. Jessy non mi fa ballare.

Forello, né? Che cosa vuoi aspettare? È alto mezzo metro, un tappo, pelato, gobbo. Spara, spara. Segna sempre le 6:30, non c'è niente di buono quello. Ha solamente la GIF, basta.

0: è arrivato e dice: bello, ma ciao bello, mi raccomando il mio canto libero, per Micio. Ed era Massimo Ranieri, spacca cuore per te, Micio. Ma cosa sta arrivando? Voglio vedere se ascolta quel signore lì. Spina di rosa, Umberto Balsamo.
1: Dissero che, ma si sbagliarono tutti quanti, lei era nata per stare con me. Ti scrivo come so, e adesso canterò. Spina di rosa, non farmi più male, quei morsi nel cuore, non darmi lì.
0: Ma lui gli piace

0: sale. Poi...
1: prossimo brano lo vorrei dedicare tanto al mio amico Neciro. Ciao Luigi!
0: Ti scrivo come so.
1: Ci sono io, in diretta. Vi conosci?

0: ferita che non guarirà.
1: Grazie Luigi.
0: Sono d'amore, mi sposi e mi prendi per l'eternità.
1: Allora, gliela dedichiamo la prossima a Ciro, così lo consoliamo un po'.
0: Spina di rosa cavalchi la luna.
1: Cyber Benvaninna, ciao e buonanotte.

0: Radio Camposanto, weekend con il morto. Per ogni funerale con noi una vacanza con il biglietto solo andata. In omaggio per voi.
1: Tu padre co tu madre. Ivianella, questa è per te Ciro.
2: Tu padre co tu madre più di 20 anni fa sbagliarono di cargoli prima de consuma. Si non me pare.
1: E poi è nato

Ti piace? Matteo Tarantino, tra cuore e ragione. Dai, dedichiamola a chi si vuole bene.

0: fermarlo è difficile.
1: Ti piace Jesse?
0: Implacabile.
1: Dai, te la dedico per quella bella gif che mi hai fatto.

brano che vorrei dedicare a mie due carissime amiche, a Rita e a Libby. Adriano Celentano, Viola.

0: Eccolo. Grande Renatone. Magari. Ciao Moniz. Per tutte le sorcine, in particolar modo per lei, per Fati.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè.
0: Grazie Luigi.
1: E dirti che non invecchi.
0: Molto gentile, molto galante.
1: I nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari toccasse a me.
0: Sì, Fabri, per tutte le topastre.
1: Capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non.
0: Grazie, Step.
1: Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà.
0: Magari.

0: spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscire.
1: Salutiamo il birilino verde senza nome, Bunker Love.
0: Magari.
1: Ma che bel nome hai.

Vediamo chi si ricorda. Riccardo Fogli per Lucia. Chi si chiama Lucia? Sì, abbiamo una Lucia, ma entra solamente quando c'è la nostra strega. Comunque gliela dedichiamo, dai, per Lucia.

0: scese.
1: Questo brano minimo avrà 40 anni, minimo.
0: Per Lucia,
1: eppure ce lo ricordiamo ancora.

0: Spazio richiesta.
1: Lucio Battisti mi ritorna in mente, un'icona della musica italiana. Questo brano Micio lo dedica a me. Grazie Micio.
2: Bella come sei, forse ancora di più.

Mi raccomando, dice il bello, non ti dimenticare. Ma c'è qualcosa che non scordo. C'è qualcosa che non scordo. Dice il bello, sono un po' di anni, che fa diretta da noi. Amicione, sempre il mio canto libero. E sempre sarà quella la sua dedica.

Hulk, sei un po' pirla pure tu, eh? Che non scordo. Guarda che io leggo, leggo, poco mi sfugge. Shh, non lo diciamo.

ancora c'è tempo, però prima o poi arriverà. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi.

0: Diamo la buonanotte a Fabri. Buonanotte Fabri, a domani.
1: Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare.
0: E diamo la buonanotte anche a Ulrich.
1: Sei qui con me.

dopo tanto mare, tanto sole, sotto la pioggia, eh? Magari. Antonello Venditti. E grazie a tutti per l'ascolto e vi do appuntamento, non lo so, poi ve lo dirò. Domani no. Sull'asfalto piene di sabbia. Ecco, è morto. Io manco lo sapevo. Sapevo andare al funerale, dai. Non lo sapevo. Dot, non lo sapevo.

Grazie, grazie a tutti. Arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia. Beh, questa diretta mi ha fatto togliere un po' di pensieri.

0: Ghetto che saluta con la manina. Ciao Ghetto.
1: Sotto la pioggia.
0: Sotto la pioggia. Ragazzi, io vi saluto. E un abbraccio, un grazie a tutti. E passo la diretta a DJ Bello. DJ Bello, ci sei? Sei pronto? Sotto

Carlo Bonno e tutto lo staff di Radio Zeluna e tutti quelli che ci ascoltano su Tab, io Fontunei e tutti i sassofoni Foniche. Grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me e grazie a Dina, grazie a tutti del buon ascolto, la buona presenza e della buona diretta sempre su Radio Zeluna.

E beh ragazzi belli belli, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, tutto bello bello, tutto lo sapete, tutto lo sapete, Radio Sole Luna, prima giù e beh, fate fate di cuori per voi.

Eccolo qui, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, c'è bella bella, tutto lo staff di Radio Sulluna, prima di aver batte, batte tutti quali per voi.

0: scopro te.
1: Ehi, hey, ragazzi belli belli, sempre su Radio Sole Luna, vai vai vai vai che si balla, bella bella bella song, tutto per voi, c'è bello bello, te animales.

Ma ragazzi, belli belli, ecco a DC, tutto per voi, bella bella, sempre su Radio Solo, la prima di web, batte fatta di quel per voi.

E beh, ragazzi, belli belli sempre su Radio Sole, con Adriano Celentano, solo un quarto d'ora, tutto per voi, tutto bella bella.

Bella, bella, molto bella questa, tutto per voi, bella, bello, tutto lo sta qui di Radio Sulla Luna.

Troperano musicale, ragazzi belli belli, sempre su Radio Soluna, la prima radio è beba, tanti cuori per voi. Mazza, fa un caldo stasera, ma non piove dalle parti vostre? Qua c'è un caldo che si squaglia tutto.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli

Ma ragazzi belli belli, sempre su Radio Sollevano, la prima di web, battati cuore, e grazie a tutti anche per stasera, e grazie a tutti al nostro DJ Micione, a Dina, Max Bellabon e tutto lo staff di Radio Sollevano e tutti quelli che ci ascoltano su Tap Your Phone Tunei, tutte le stazioni telefoniche. Grazie a tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, e grazie a tutti. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, sempre su Radio Sollevano, la prima di web, battiti cuori per voi. Vi faccio un bel saluto, un bacio grande grande e una buona notte a tutti, e grazie a tutti, buon ascolto e alla buona prevalenza. Alla prossima, ciao ciao a tutti, buonanotte e grazie.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.